0: Alto cenno, signor!
1: Sì, in questa notte!
2: Quanto adorna Ginevra, ti adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei vecchio.
0: E poi,
2: nelle sue stelle,

vero porto avviso la corte, e Cristo al mar vicin, quasi un baleno ratto dettossi,

0: color che forte resiste a colpi dei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto,
0: aria sventura,
1: che caro genitor, parla

sento. Leggi. Di notte, per la porta della stanza, l'urcagno dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. E spose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostener